0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

Sciore una taccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

neđa, ne tolju starter pa. Prigionieri da scava fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: E siamo così arrivati anche al venerdì. Come sempre dico, il sapore del weekend nell'aria, quindi siamo ancora più carichi, ancora più energetici, ancora belli, potenti e fiduciosi in questa giornata. Salve a tutti, a Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. È un venerdì un po' strano, infatti la nostra playlist è un pochettino pazzerella, ma ci piace così. Infatti partiamo con uno dei protagonisti della musica rock italiana. Sto parlando di Luciano Ligabue con la sua Libera Nos Amalo, Paradiso con Bandolero e poi The Offspring and the Original Funk Star.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Una trio davvero eccezionale, questo, i primi tre con The Offspring, Original Funk Star, cioè la Paradiso e Bandolero, poi lui, Luciano Ligabue con Libra Nossa Malos. Ci fermiamo tra un po', ritorneremo con il sound di Gal Needle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

calmo, alzate il volume perché sta per arrivare Lemon Tree, non nella versione di Full Scarlet, ma sì quella di Garden Eden. Poi lui, DJ produttore italiano apprezzato all over the world, Raf by Picotto con Bacalow Symphony.

0: Ancora l'overture di Lemon Tree, questo bell'albero di limoni. Ed ora Robert Miles con Fable e Gigi D'Agostino per un pezzo molto famoso di un grande artista, Edoardo Bennato. Questa è Un Giorno Credi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Allora, Gigi D'Agostino, la sua versione da ballare di Un giorno credi è Robin Miles con Fable, protagonisti in Botta davanti questo venerdì. Da Mauro Tonello è tutto, siamo arrivati alla fine, grazie a Ginica. Vi lasciamo in versione Friday con la Family.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi?

0: Angie's Alpha. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto. Company.
5: Radio Company con la Family.
6: Hey girls. Hey boys. Superstar DJs.
7: Here we go!

0: abbiamo deciso di partire così, con Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers qui su Radio Company. Ma che è che screccia, scusami? Ma sei tu, De Biasi, che screcci? Eh? Ma chi sei diventato? Giorgio Prezioso, ma scusa.
1: Hai visto?
0: Buongiorno amici, benvenuti, questa è la family di Radio Company. Come state?
2: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo Carlotta, la corrente.
2: Ma che cosa è successo ieri?
0: La corrente. Ma soprattutto hai scoperto che si può accendere il gas senza la corrente.
2: Sì, guarda, allora ti dico la verità, forse una parte di me lo sapeva. Però,
0: però io non volevi.
2: Io detesto accendere il gas così.
0: Vabbè,
2: perché
0: ho capito, detesto, si è sempre acceso così per anni, adesso è arrivata.
2: No, allora, per due motivi. Intanto perché in casa bisogna avere un accendino e qui per trovare un accendino, cioè l'abbiamo, perché comunque le candele, però per trovare un accendino non è stato difficile.
0: Certo. E
2: poi perché tu accendi e fa così.
0: Sì, è vero. Allora, recap per quelli che giustamente non erano collegati ieri dalle 8:30 circa. Ieri, a un certo punto, noi sentiamo da casa di Carlotta un allarme. E diciamo, boh, che cos'è? Ma non era da casa di Carlotta, in realtà era un allarme che era partita nel suo
2: quel
0: quartiere.
2: Quel vicino.
0: Esatto. E a un certo punto Carlotta dice... L'ha saltata la corrente! E va, si avvia per la sua via e decide di andare a vedere che cosa era successo. A un certo punto scopre che c'era un cartello con scritto: verrà sospesa la corrente dalle 8:30 alle 15:30.
3: Vado!
0: Quindi
2: tantissimo tempo, tra l'altro.
0: Sì, tantissimo tempo.
2: È tornata sulle 2:30 in realtà.
0: Esatto, un po' prima.
2: Però è veramente, cioè,
0: è follia senza la corrente?
2: Ma allora no, aspetta, ma non è che follia senza la corrente per qualche motivo, perché nel senso, cioè, va bene, ok, cioè, lavori in manutenzione, ci può anche stare, però una mattinata intera senza corrente,
0: sì.
2: Innanzitutto i freezer,
0: sì.
2: Ok, le robe surgelate,
0: sì, sì, certo.
2: Secondo, cioè, ci sono persone, quei pochi stronzi che lavorano in dove tu vai a sospendere la corrente, cosa fanno? Ferie?
0: Sì,
2: capito? Giustamente Riccardo ieri diceva: per fortuna tu fai l'orario fino alle 9, che così almeno ti sei saltata solo mezz'ora. Cosa sarebbe successo
0: se avessi diretta, avuto... che non è che tu dopo non debba lavorare col computer,
2: no,
0: quindi
2: certo.
0: Connessioni eccetera eccetera, della diretta.
2: Della diretta, certo.
0: Effettivamente se saltava prima, niente, nella diretta non si poteva fare, cioè nel senso tu non potevi farla diretta. In ogni caso, la cosa bella, andate a recuperarvi il podcast, perché secondo me è venuto fuori, guardate, uno degli interventi più belli della radiofonia italiana degli ultimi 40 anni, senza dubbi. E perché a un certo punto, allora, sentiamo Carlotta al telefono, perché era l'unico modo di comunicare con lei, viene in onda con noi e diciamo: guarda, dai, vedi quante cose si danno per scontate con la corrente, il frigo eccetera eccetera. Eh sì, fa lei, non posso neanche farmi il caffè, non posso scaldarmi il caffè. Ma scusa, io ho detto: ma ci sono i piani a induzione, no? Ed è per quello che mia mamma dice sempre: bisogna avere il fornello a gas. Ma io ce l'ho il fornello a gas, dice Carlotta. Ma io ho detto: vabbè, però non posso accenderlo perché non fa la scintilla. Scusa, ma prenderai un accendino. Allora lei ha provato con l'accendino e fa: provo. Sì, prova Carlotta. Funziona. Certo, funziona.
2: Oh ragazzi, è stato un gran momento. Infatti mi sono scaldata il caffè ed è andata così. Comunque,
0: brava!
2: Alla fine, vuoi sapere cosa ho fatto? Niente, sono andata a pranzare dai miei genitori. Mi sono scofanata mezzo chilo di crudo, prosciutto crudo.
0: Ma allora vedi che ti è andata bene comunque.
2: Sì, ma mi è andata molto bene. Comunque amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che
3: domanda di riserva.
0: Allora, domanda di riserva. Aspetta un attimo. Allora, innanzitutto volevo dire a qualcuno che scrive un soccorritore UPS di corrente, che sarebbe quello che utilizzi per quando salta la corrente. Sì, d'accordo, ci può anche stare. Infatti, io e De Biasi.
2: Cioè, cos'è, tipo un generatore?
0: No, l'UPS è diverso, ha una batteria interna e si chiama così perché non è che deve generare corrente, ce l'ha già immagazzinata. È una batteria che serve.
2: Power bank, dai.
0: Sì, molto grande, le aziende lo usano per i computer. Io e De Biasi.
2: Questa risata che hai fatto proprio, in cui chiaramente ti ho fatto pena dopo aver detto un power bank.
0: Sì, esatto. Io e De Biasi ieri siamo andati in cerca di un generatore a benzina per Carlotta, vero?
1: Però
0: De Biasi?
1: Sarebbe perfetto.
0: Sarebbe perfetto.
2: Abbiamo visto lo voglio.
0: Che non costa neanche nada. E fai tipo la taglia erba.
2: Non lo voglio.
0: Allora, ieri mi piaceva molto perché abbiamo terminato la puntata con con pensieri intrusivi. Vi ricordate?
2: Bravo, che non siamo riusciti perché poi mi è saltata la corrente e non abbiamo più parlato. C'era una persona che ci ha mandato un messaggio che era
0: bellissimo.
2: Epico.
0: Sì. Allora, ieri parlavamo di pensieri intrusivi perché, amici e amiche che ci state ascoltando a quest'ora, ieri dicevo, non mi ricordo da cosa sia venuto fuori il discorso pensieri intrusivi. In ogni caso, dicevo, ma vi è mai capitato che in autostrada vi venisse quel pensiero intrusivo di sterzare tutto su un colpo e solamente pensare a cosa potrebbe succedere, no?
2: Cioè, cose che chiaramente non fai, cose che chiaramente non fai. Sai che non succederanno mai, però è come se il cervello ti dicesse, io faccio l'esempio dell'aereo, apri il portellone,
0: sì,
2: dai Carlotta, apri il portellone.
0: Esatto, esattamente.
2: Guarda cosa succede se apri il portellone.
0: Allora,
2: apri il portellone.
1: Mazza che ansia!
0: Allora, praticamente vi dico una cosa, non vi sentiate pazzi se non dovete sentirvi pazzi se pensate queste cose, perché c'è una base scientifica per cui il cervello pensa a delle cose catastrofiche o a delle cose che potrebbero succedere proprio per non farle, cioè si prepara a capire cosa potrebbe succedere proprio per non fare quella cosa lì. Quindi se per caso non avete mai confessato a qualcuno, per esempio, di sterzare in autostrada, di aprire un portellone dell'aereo,
2: sì,
0: qui lo
2: qualcuno
0: potete
2: ieri
0: fare.
2: Qualcuno ieri diceva, io guido un trattore che ha davanti un blocco di cemento che serve ovviamente per compensare il peso, un blocco di cemento pesantissimo. Ogni tanto, come scrive qualcuno, le vocine mi dicono, chissà se all'incrocio, se tirassi dritto all'incrocio e attraversassi quella casa, resterei vivo? Sai proprio quelle robe lì, non premere il pulsante rosso, ma il tuo cervello ti dice di premerlo, poi non lo fai,
0: bravissimi.
2: Però tutti ce l'hanno.
0: Infatti volevo chiedere proprio agli ascoltatori se hanno qualche pensiero intrusivo che vogliono confessare. Non vi sentiate pazzi, siamo nella stessa famiglia, siamo tutti pazzi, siamo tutti matti.
2: Ma
0: non faremo mica quella cosa dove si dice che siamo matti.
2: No. L'hai fatto comunque. Dai, allora 3332688688, se volete confessarci i vostri pensieri intrusivi, cosa dicono le vocine nella vostra mente? Nel frattempo, vai Ale, fallo.
0: Vai.
4: Ciao Carlotta, ciao. Sisma, se non si offende.
1: Ma buongiorno. Brava. Family!
5: Wow! Questo mi infastidisce!
6: Da quando è nata?
7: Decenni, quasi millenni. Sono vostra affezionata. La Betta.
8: Allora io vi ho visto nascere.
6: Da quando l'avete cominciata la Family, vi ascolto tutte le mattine mentre vado al lavoro.
9: Ho vissuto tutta la gravidanza di Carlotta e le avevo chiesto se fosse stato un maschietto di chiamarlo Mavi.
10: Per fortuna che vi ascolto, perché
11: Carlotta, ma cosa mi combini? Strapazzi le uova con la lecca pentole? Ma dai, c'è il frustino apposta. Comunque ragione, non si strapazzano le uova con la forchetta dentro la pentola.
12: Ma guardate che una buona, un'ottima alternativa, le antiaderenti sono anche quelli in inox, con un buon fondo grosso.
13: Bello.
14: Carlotta.
13: Bello.
15: Vincere!
16: Vero, hai ragione, è vero.
17: A me me gusta.
18: Ciao ragazzi, friggitrice ad aria tutta la vita. E le pentole senza panno e si cambiano.
19: Se non metti il panno purtroppo si strisciano, e se si strisciano tutto il materiale antiaderente poi te lo mangi.
2: Maledette pentole,
20: capito? Il brillantante si sostituisce tranquillamente con l'aceto.
0: Bravo.
21: Mentre i panni, un lenzuolino, si compra.
2: Aceto balsamico?
21: Li compri anche in certi supermercati, che c'è un pacco da 10 a 2 euro e sono comodissimi per non rigare le padelle.
22: Comunque confermo tutti i pensieri intrusivi a cui avete accennato. Ma poi guidando te ne vengono fuori tantissimi. Tipo, cosa succede se vado dritto a quella curva? Oppure in autostrada quando ti sorpassa qualcuno è tipo, guarda quello adesso accelero e gli do dentro.
0: È vero, comunque.
2: Anche quando ci sono due strade, due carreggiate opposte, tu pensi, cosa succede se vado di là?

0: cosa dicono le vocine nella vostra testa?
1: Proprio quelle vocine.
0: A gran voce l'Italia si chiede.
1: Sì, sentiamo.
2: Io percorro l'autostrada tutti i giorni e c'è un punto dove c'è un autogrill a ponte. Ovviamente sotto l'autogrill a ponte, sì, l'autostrada si stringe, sì, e c'è il New Jersey in fianco all'autostrada, no? E a volte viene il pensiero allucinante di schiantarmi contro il New Jersey per vedere l'effetto che fa sul resto dell'autostrada. Ovviamente non lo faccio, però mi spavento da sola.
1: Ma no, no, no, no.
0: Ma
1: tutto
0: cos'è
1: quanto...
0: New Jersey? Scusate, la mia ignoranza.
1: Lo stato. Cioè lo stato del New Jersey a fianco
0: sì,
1: al.
0: Oh. Ma non penso che si stia riferendo allo stato.
1: Non era
0: del
1: sicuramente
0: New
1: quello. Non so cosa sia il New Jersey.
0: Allora non lo sai neanche tu. Aspetta, che lo cerco.
1: No,
0: Google.
1: Che non lo so. Ma non è che devo sapere tutto. Ma che è? Intanto sentiamo. No, Ale, un messaggio.
3: In una cabina elettrica c'è il famoso bottone rosso che spegne tutto, che è da non toccare mai. Un collega l'ha premuto e ha spento praticamente la produzione di una fabbrica internazionale, che non sto qua a dirvi il nome. Praticamente gli abbiamo chiesto perché, per voler vedere cosa succedeva, che negli anni se l'è sempre chiesto. Praticamente hanno dovuto l'azienda fargli fare un po' di terapia dallo psicologo, perché è andato fuori di testa.
1: Beh, certo,
3: roba. Non vi dico tutte le conseguenze al lavoro, l'azienda, la produzione, milioni persi, ora che si era armasse tutto. Una cosa che ti chiedi sempre cosa succederebbe, lui ha voluto provare ed è successo.
1: Ma infatti, infatti con la mia fidanzata dicevamo che questi pensieri, perché anche lei mi ha detto dei pensieri intrusivi che non sono replicabili in radio,
0: no,
1: ma
0: certo,
1: in ogni caso mi ha detto io ragionavamo sul fatto che la differenza tra proprio cioè chi ha sicuramente una patologia mentale e chi non l'ha è proprio il fermarsi, cioè nel senso non farlo, non compiere quel gesto, ok? A chi gli viene in mente di fare certe cose in autostrada, di andare addosso a un guardrail, di andare dritto a una curva e non lo fa, chiaramente è una persona normale che poi si autocontrolla. Le altre persone, probabilmente questa ha staccato una fabbrica intera.
0: A parte che è successo anche da noi, qualcuno ha spento il palazzo, però diciamo che sì, capisco il pensiero, chissà cosa succederà se io, però sì, non so, robe che non fai. Tanto per dire, il New Jersey sai che cos'è?
1: No.
0: Sono quelle barriere, hai presente? Sono quelle barriere bianche, rosse, hai presente? Che trovi in autostrada quando ci sono lavori, quelle che sembra che dentro abbiano l'acqua. Ma perché io sento, aspetta. Ecco perché sentivo il mio eco. Scusatemi,
1: sì, New Jersey, Beppe ci manda blocchi modulari in calcestruzzo o plastica utilizzati per delimitare cantieri o separare le corsie autostradali. Poi
4: dare fuoco all'ufficio con tutti i responsabili dentro può essere considerato pensiero intrusivo.
1: Sì, è un pensiero intrusivo. Ovviamente se non l'hai fatto fino adesso vuol dire che sei anche tu normale, cioè ti
0: salutiamo le forze dell'ordine. Sì. Signori, ovviamente sono
1: noi
0: solo
1: dissociamo. Sì,
0: certo.
5: A me è successo ieri mattina mentre stavo andando al lavoro. Non ho la macchina con l'autopilot, tantomeno con il controllo della careggiata. Ma il mio cervello diceva: ma secondo me questa macchina ce l'ha, vai via, cioè togli via i piedi dal volante e le mani dall'acceleratore e vai.
0: Sì, perché tu ti viene da mollare,
1: sì,
0: a un certo punto di fare,
1: vabbè,
0: vediamo
1: sì,
0: che succede.
1: Però è comunque come pensiero intrusivo è sì, sei un dilettante, cioè noi vogliamo quelli proprio brutti, quelli che non raccontate a nessuno.
0: Anche quelli che fanno ridere. Ieri uno ha detto: avete presente quei camion che hanno
1: la
0: le
1: bisarca?
0: Quei camion alla bisarca, quelli che hanno due piani e hanno la rampa. E a un certo punto uno diceva: mi piacerebbe un giorno, cioè io mi chiedo sempre, ma se accelerassi e provassi a salire?
1: Sì, Fast and Furious tipo, no?
0: Come? E poi andiamo, Ale, scusa. Per esempio, quando io prendo un traghetto, che ne so, mi immagino, vado giù in Sicilia, prendo Caronte, c'è il momento in cui tu sali nella nave, no? Con la macchina. Mi piacerebbe un giorno, cioè il mio pensiero intrusivo è: e se provassi a saltare? Cioè sai, tiri un'accelerata pazzeschissima mentre si sta chiudendo il ponte per provare a vedere se riesco ad entrare.
1: Ah, ok, allora sei pazza anche tu.
0: Beh,
1: come tutti
0: Enrico,
1: noi.
0: Io sono la regina delle pazze, dovresti saperlo.

Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi. Allora amici, tra poco leggiamo anche tutti i messaggi con i vostri pensieri intrusivi. Adesso ci prendiamo una pausa, tra poco i vostri messaggi, ma soprattutto il mixatone di Ale.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: sole, sono 6 minuti.
1: Radio Company. Ma che miseria.
0: Hello, ciao gente.
2: Buongiorno.
0: Come state?
2: Buongiorno, è venerdì. Mamma che bello, ragazzi, finalmente è venerdì.
0: Mi sentite leggeri? Come delle piume?

0: ragazzi, buongiorno. Buongiorno, come state? Questa è la Family di Carlotta Enrico Sisma, regia Ciale De Biasi. Siete su Radio Company e come tutti i venerdì a quest'ora, diciamo che l'occhio di bue punta su Ale De Biasi, che se ne sta dietro le quinte tutti i giorni, ma il venerdì esce tutto nudo per strada.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe
1: bellissimo. Ladies and gentlemen,
0: il batocchio di Ale De Biasi in piazza.
1: Dai, il mixatone invece è prontissimo. Vado. Pronto, Ale De Biasi per
0: No. Datti un voto prima.
2: Certo. 7 meno.
1: No. Come mai le altre volte 7 e mezzo e questa volta 7 meno?
2: Settimana non tanto creativa.
0: Ma il cane ti ha mangiato i compiti?
2: Quasi. Sì.
1: Cioè il Mac in questo caso, perché
0: sì. Il cane ti ha mangiato il Mac?
1: Ho l'iPad, perché adesso è diventato questo.
0: Tutto digitale.
1: E il registro di De Biasi, guarda che io e Carlotta abbiamo controllato il registro di classe elettronico e questa settimana non ci
0: poveri
1: siamo.
0: Poveri studenti oggi, poveri studenti. Ai nostri tempi c'era la possibilità di mentire almeno per qualche giorno, e adesso invece è istantaneo.
1: Per quello che Mauro Tonello non ci chiama più, perché ha il registro elettronico.
0: Noi facciamo tutto bene, tutti otto.
1: Allora, signore e signori, pronti come sempre ogni venerdì con il mixatone di Ale De Biasi.
3: Raga, non c'entra niente, ma è volata questa settimana.
1: Vero?

0: Tutto bene.
1: Dai.
2: Questo spacca veramente, questo cambia il venerdì.

0: Ciao ragazzi, non c'entra niente, ma non so se avete osservato che quest'anno le zanzare devono ancora arrivare.
1: Sì, è vero.
0: Ne stanno parlando dappertutto perché quest'anno ci sono le zanzare pigre.
1: Pigre.
0: Ah, ah, ah.

0: ti sembra la comportazione?
1: Oh Sisma, complimenti, ti facevo più giovane.
2: Sisma, Lady Friday, vi rido.
3: Che paranoia.
4: Ma il problema è che io non la so tutta quanta, io la so l'inizio, perché io ricordo solo l'inizio. This is the time to remember. Le parole qua non le so più. Capito? Cioè, inutile che vada avanti poi, perché non la so.
1: Cantala bene con il con l'eco, poi girala su Family, che così Ale il mixatore di domani lo apre così.
4: This is the time to remember.
5: Come giustamente dicono gli ascoltatori, oh, meno male che De Biasi non aveva creatività,
6: Oh, bello l'inizio della sigla della Family con la chitarra, sì. Dopo me lo fai risentire, sì, perché sarà magari la sigla del martedì, chi lo sa, nel frattempo.

0: dai,
1: l'inizio allora, del venerdì. Ho un'idea. Ho un'idea. Amici e amiche, per il prossimo mixatone del venerdì prossimo, io vorrei che oggi voi mandaste al 333-2688-688 urlando un vocale con detto De Biasi, Migasi! Che sarà messo.
0: Fa anche rima!
1: Sì, esatto, è il tuo nuovo slogan, De Biasi, Migasi! È vero?
0: De Biasi, Migasi!
1: Oh! Rifammelo, Carlotta!
0: De Biasi, Migasi!
2: Fatelo tatuato come Damiano Maneskin, Damiano dei Maneskin, il ballo della vita!
1: No, no, bello. Ci stava la base sexy, Ale, rifammelo rifare da Carlotta, che sembra di entrare.
0: De Biasi, Migasi!
1: Oh.
0: Mamma
1: la mia.
0: Nuova Soda Stream. Frizzantissima.
3: Ma siamo fuori?
0: Oh, che amici, bello. Buongiorno. Senti, allora lo so che c'è il raga, non c'entra niente, ma possiamo tornare un attimo sui pensieri intrusivi?
1: Sì, prego.
0: Che mi faceva ridere. Sì? Non so se abbiamo dei. Allora, voglio dire. Non so se mi. Beh, faccio ammenda. Uno dei miei pensieri intrusivi che mi fa più ridere è questo. Perdonatemi, non lo farò mai ed è una cosa proprio stupida da dire. Vi capita mai di essere in auto, posto passeggero?
1: Sì.
0: Superare un ciclista?
1: Sì.
0: E avere quel pensiero intrusivo di tirargli una sculacciata?
1: No, la coppa sulla nuca.
0: Sì, esatto, ho uno scappellotto sulla nuca.
1: Io quando sorpasso le macchine in moto ho l'idea di tirare sul piede, di spaccargli lo specchietto. Non so perché.
0: Non ho capito, cos'è che è?
1: In moto, sorpassi un'auto, tiri su il piede e gli tranci lo specchietto. Bello, bello, bello come pensiero intrusivo. Non lo farai mai
0: ridere.
1: Però fa ridere,
0: mai,
1: fa ridere.
0: Figurati.
1: Comunque,
0: va bene, amici, sì.
1: C'è il raga, non c'entra niente, mamma. Se volete continuiamo con i pensieri intrusivi, nel senso che ci stanno. Ma senti che disco!
0: Ma siamo pazzi!
1: Ma è forse il disco preferito da Fabio De Magistris.
0: È figo!
1: Kelly Rowland, David Guetta, su Radio Company c'è Commander!

su Radio Company. E allora andiamo in Mexico. Eccola, ieri volevamo vedere lei. Fateci vedere Shakira, fatecela sentire. Almeno

0: studio, perché ecco, abbiamo il TG. Grazie Shakira, ma non ce ne frega niente del tuo show, abbiamo cose più importanti di cui parlare, tipo il fatto che è arrivato il gran caldo, quindi non uscite nelle ore di punta. Grazie a tutti, questa era la notizia di oggi, adesso si può tornare forse a vedere la partita, ma era bello interrompere la cerimonia di chiusura proprio nel momento clou. Ecco, quasi ce l'hanno fatta apposta, ma veramente da dire, ma siete seri? Ma tutto a posto? Sentiamo qualche
1: buongiorno,
0: matto del mattinetto.
1: Scusa la schiettezza, ma sì, se apri la finestra e metti fuori la testa, sì, vedi la vastità del c***o che mi interessano i mondiali.
0: Vabbè, dai, adesso, perché non gioca l'Italia, però un minimo, no, di partecipazione. Alcuni di noi invece la vogliono avere, se non altro perché siamo amanti della musica, quindi ci piace vedere anche che cosa succede nel pre. Comunque oggi ci sono altre due cerimonie di chiusura a un certo punto, quindi vediamo la Rai che deve fare, eh. Adesso cerchiamo di monitorare anche loro, i meme che usciranno fuori, le prese in giro. Oggi non possono sbagliare. E abbiamo un altro
2: ciao,
0: messaggio.
2: Beh,
0: vai, ciao.
2: Tanto caldo, sono d'accordo con la persona che ha detto non è, perché è vero, ci sono 20-21 gradi. Comunque la Rai incompetenti. Incompetenti,
0: ecco,
2: basta, niente da dire.
0: Guarda, allora mi prendono, secondo me, per dare notizie sbagliate o interromperle sul più bello, mi sembra che sia un loro must. Quindi ragazzi, oggi fa caldissimo. Stupenda questa cosa. 3332 688 688. Hanno fatto bene a interrompere la cerimonia di chiusura, secondo voi?

0: DJ Flamenco Paranoia su Radio Company. Comunque io tifo Curaçao, ve lo dico. Ho interrotto il TG. No, vabbè, ma è il TG che ha interrotto la cerimonia d'apertura e adesso noi vogliamo vendicarci. E quindi sono io ad aver interrotto il TG, va bene, per non dire nulla, ok? Cerimonia di apertura ieri, ho detto chiusura? Pensate, vabbè, per la cerimonia di chiusura della Rai, probabilmente quella arriverà, secondo molti matti del mattino, dovrebbe arrivare dopo appunto quello che è successo ieri. Shakira interrotta così brutalmente mentre si stava esibendo, lei è ospite principale, lei che... ha ideato e cantato l'inno di questi mondiali, come è stato anche insomma un bel po' di anni fa con Waka Waka. Però dai dai, non è proprio allo stesso livello, diciamo pure questo. Comunque ce la saremmo guardata volentieri. Sentiamo un
1: ciao,
0: po' voi.
1: Ciao. Veramente fa un po' schifo. Ecco. Fa pagare il canone per le fatte cagate qua.
0: Perfetto.
1: E poi se guardi i telecronisti della Rai sullo sport ti fanno le povere cadere le palle, veramente, cioè i tasti del mio telecomando della Rai sono pieni di polvere, poi non li uso mai.
0: Ok, diciamo che ti sei espresso, abbiamo capito il tuo punto di vista, abbiamo altri matti
2: sì,
0: del mattino.
2: Sì, ma io lo so, ho visto stamattina diciamo il live di Shakira,
0: sì,
2: perché sono rimasta incuriosita, effettivamente diciamo come lei si è posta.
0: Vabbè,
2: a livello stilistico non mi è piaciuto tanto,
0: no.
2: Poi con gli occhiali, ma perché? E niente, ho guardato il live solo perché su internet girano voci che non sia lei.
0: Ma come?
2: In realtà a essere lì. Cioè, ovvio che non è vero, sarà stata lei, però dicono che il suo viso era totalmente diverso e tutti dicono no, quella non era Shakira, quella non era Shakira.
0: C'è del complottismo anche sul fatto che non fosse davvero lei, che fosse un fake. Ma forse quella che ha mandato la Rai era un fake a questo punto. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
3: L'ho interrotta proprio sul più bello.
0: La tua imitazione di Shakira è fantastica. Proponiti per la corrida.
4: Viaggiavano in due su un monopattino elettrico che si è scontrato la scorsa notte con una vettura alla periferia di Milano, morto un 19enne che era il passeggero del monopattino. Nel Foggiano perde la vita un 17enne travolto da un'auto mentre usciva da una festa di compleanno. Pier Silvio Berlusconi, all'indomani del pauroso incidente dal quale è uscito quasi illeso grazie agli airbag e alla cintura di sicurezza, ha ricordato ieri sera a Mediaset il padre Silvio a 3 anni oggi dalla scomparsa. L'auto di Pier Silvio si era scontrata con una vettura che aveva invaso la carreggiata opposta. L'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a firmare l'accordo di pace. Una nota del Ministero degli Esteri del Cairo chiede di cogliere quella che viene definita un'occasione. Washington prevede di ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione nelle operazioni NATO in Europa, lo riporta il New York Times, citando 2 alti funzionari europei. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché scegliere?

0: parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Company. Company. Company. Company.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Allora, ci state scrivendo in tanti per quanto riguarda la cerimonia di apertura dei mondiali, che non è iniziata proprio con il piede giusto, visto che si parla comunque di calcio. E ciao, ma il trucco occhi della Ferrari? Ma lei ha quelle luci là, un po' alla Barbara D'Urso, no? Che la fanno sembrare ho visto la Madonna proprio. E poi ancora, ciao, io l'ho vista su un altro canale sportivo, piaciuto tanto davvero. Buon fine settimana, Viviana, da Udine, grazie, che fai rosicare tutti noi che abbiamo provato a vederla, purtroppo è stata interrotta. E niente, alla fine ho detto, vabbè, ciao, guarda, mi godo il mio aperitivo. Ero uscita, mi sono seduta in un bar, mi sono ricordata del fatto che c'era la cerimonia d'apertura, ho detto, cavolo, guardiamola, e ho proprio beccato il momento giusto, perché era appena iniziato, e quindi mi sono vista tutta l'esibizione di Shakira, fino a che niente, me l'hanno proprio tolta così brutalmente. E ancora, lo fanno apposta per far sì che le persone si abbonino a DAZN o a Sky. Ah vabbè, sono proprio autolesionisti, allora, dici, se addirittura lo fanno apposta per mandare via telespettatori su altri canali. Buongiorno Radio Company, per quanto mi riguarda la Rai può fallire, può chiudere, perché è veramente increscioso il fatto che durante una partita mi interrompe, ma non solo l'apertura, mi blocca anche quando sto vedendo la partita, perché c'è la pubblicità. Vergogna. Ok, io la partita non l'ho vista, quindi è così, cioè mettono la pubblicità di sicuramente, perché è proprio il momento clou in cui fanno un sacco di soldi, però anche quello è un bel po' fastidioso per chi si sta godendo il match. Ma che domande fai, Viviana? Stai parlando della Rai? Quando mai hanno il tempismo giusto? Perché loro si sono scusati dicendo che è stato un errore di timing. Pensarci un attimino prima, visto che è da mo' che sappiamo che i mondiali iniziano l'11 giugno. E poi Rai, nuovo acronimo inventato da Domenico, roba assolutamente inguardabile.

0: Businessman su Radio Company. Sentiamo l'ultimo vocale per quanto riguarda.
1: Sì, Viviano, buongiorno, scusami, devo interromperti, ma per una notizia importante del telegiornale.
0: Okay.
1: E mi raccomando, oggi fa caldo, state dentro. Potete riprendere quelle trasmissioni.
0: Grazie. Grazie mille, guarda, io direi di chiuderla

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: nostro successo del presente dal passato, Steve Winwood con While You See a Chance. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

con Happy su Radio Company. Noi siamo felici, e come, perché è arrivato finalmente il weekend. Matti del mattinè, io vi dico anche che il gioco Una vita da Viviana sui nostri social, su Instagram, sta continuando. Quindi andate sulla pagina Instagram Radio Company, seguiteci, perché scegliete voi il vincitore finale. Andate lì e scoprirete tutto quello che sta accadendo. C'è un premio per voi che ci seguite appunto anche sui social. Questo è il gioco social dell'estate. Allora, a proposito di chi vive in hotel, voi lo fareste mai? Ci avete mai pensato? Guarda, basta, mollo tutto, non ho più voglia né di cucinare, né di rifare il letto, né di pulire il pavimento, ma che me ne frega, me ne vado in albergo e ciao a tutti. Perché avete pensato di farlo, o perché non lo fareste mai? Qual è la motivazione? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o con un vocale al 333-2688-688. Tra poco vi porto in Cina, perché sta succedendo qualcosa che riguarda proprio gli hotel.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: quello di David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, si chiama Gone Gone Gone, qui su Radio Company, ufficialmente Bondi.
1: Bondi, buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati a Snack, Giulio Pego, a Leo, DJM. Allora, oggi volevamo farvi fare un viaggio.
0: Oh sì.
1: Sì, ma un viaggio di quelli, sai, quello che tutti sognano, la cosa impossibile, sembra che sia impossibile.
0: Però ti vorrei smentire, parliamo di viaggi nel tempo, amici. Sembrerebbe... prendendo tutto estremamente con le pinze, che combinando la relatività generale, la meccanica quantistica e la termodinamica, il viaggio nel tempo potrebbe essere possibile.
1: Anche il vostro idraulico riuscirebbe a farlo combinando tutte le
0: varie
1: cose.
0: Che me la puoi combinare la relatività generale, la meccanica quantistica, la termodinamica? Te do 100 euro, se vuoi te pago pure un po' di più, se può fa.
1: Potrebbe essere, però tra le ipotesi più affascinanti ci sono gli wormhole,
0: sì,
1: ovvero cioè questi, diciamo così, questi cerchi, queste cose circolari, tunnel che girano velocemente e riescono a modificare lo spazio-tempo.
0: Sono tunnel spazio-temporali, tu ci entri e finisci, chi lo sa, dai dinosauri?
1: Sì.
0: Da tua sorella nella via a fianco perché è andato qualcosa storto nel viaggio temporale? Non si sa. È una cosa che non si sa neanche se riusciremo mai a scoprire. Però facciamo un viaggio insieme a voi.
1: Allora,
0: amici,
1: fantasticando, ovviamente, voi sapete, poi se uno dovesse tornare indietro nel tempo cambierebbe le dinamiche causali dell'accadimento,
0: certo,
1: delle cose, e quindi modificherebbe il futuro. Ma voi...
0: No, per carità, quello no.
1: Però voi, se aveste la possibilità di andare nel passato per 5 minuti...
0: 10 minuti, ma
1: neanche il tempo di arrivare e dire dove sto.
0: Anche perché 100% cadi, ti sloghi la caviglia, tempo di tirarti su un attimo e già devi andare via.
1: Però
0: no.
1: nei 10 minuti, quando si accorgono di te, ti picchiano sul posto.
0: Ecco.
1: Però
0: no, perché bisogna mettere delle condizioni a questa cosa. Potete andare 10 minuti nel passato, in qualsiasi epoca voi vogliate, anche a ieri se volete,
1: certo,
0: ma da puri meri osservatori.
1: Quindi non potete interagire, parlare con le persone, voi vi potete muovere in quei 10 minuti,
0: invisibili,
1: ma le persone non vi vedono, però voi vedete quello che accade.
0: Ok, dove andreste e perché? Poi approfondiamo, intanto rispondete a questa semplice all'apparenza domanda.
1: Al 3332 688 688, messaggi scritti o vocali come preferite.

0: Rossi con Vieni qui. Avete a disposizione 10 minuti indietro nel tempo, solo da osservatori ovviamente. Dove andate e perché?
1: Se io tornerei indietro di circa 28 anni e guarderei me che sbavavo dietro il mio ex marito e capire dove cazzo stavo sbagliando. Buona giornata.
2: Cominciamo bene, voi continuate.
0: È che non ti riesci a prendere a schiaffi, perché, quindi secondo
2: quando
0: me ti
2: torni, quando torni proprio testata contro il muro, così.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Spot.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. Tanzero Tag 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Company!

0: possibilità qui a Company Snack. Allora, 10 minuti nel passato senza ovviamente interagire con quello che succede per non variare il corso degli eventi.
1: Ma scherzi, guarda che quella cosa lì è veramente incredibile. Basta un battito d'ali per cambiare tutto!
0: Tutto
1: è impressionante pensarci. Cioè, abbiamo scherzato prima dicendo vado nel passato, cado, mi rompo la caviglia. Magari arriva un passante che in quel momento ti aiuta a rialzarti. Aiutando a rialzarti ha perso magari un minutino del suo tempo che gli ha evitato un incidente. In quell'incidente lì magari invece è arrivata un'altra donna a soccorrere quella persona, quindi l'ha conosciuto, che ha evitato. Guarda che è veramente impressionante. Rischi poi di non nascere più. È il paradosso del nonno, no?
0: E quindi quello poi tu praticamente sparisci.
1: E tu sparisci.
0: E quindi poi il film non finisce bene.
1: Ecco, quindi, detto ciò, andate nel passato per 10 minuti da invisibili.
0: Okay, sentiamo le vostre fantasie.
2: Ciao bellissimi, sono Fabio di Vicenza.
1: Ciao Fabio.
2: Io sicuramente andrei nell'antico Egitto a vedere se le piramidi sono state effettivamente costruite dagli umani oppure da esseri superiori.
0: Sai che bello però, arrivi e sbagli, nel senso arrivi immediatamente dopo che le hanno inaugurate.
1: Arrivi al taglio del nastro.
0: Eccoli, porca miseria, ma perché bastava tipo 2 mesi prima?
1: È che dovresti capire bene in realtà in che epoca andare. Non ti basta andare nell'antico Egitto, perché se non sbaglio, lessi da qualche parte che noi, società moderna, siamo più vicini agli egizi di quanto gli egizi siano vicini alle piramidi. Cioè sono state costruite tanti anni prima dell'antica.
0: E poi ci hanno messo le tombe dentro la serie. Sì. Che belle queste capannucce, facciamoci.
1: Sì, chissà chi le ha fatte.
3: Buongiorno Giuli, buongiorno. Ciao. Leo, sono Emanuele. Io se potessi tornerei indietro al periodo del Casanova per capire come faceva a ciullare tutte quelle donne. E io ho 30 anni che ciullo sempre la stessa. Come mai?
1: Allora, ma ringrazio.
0: Guarda, due possono essere le opzioni. Uno, te la sei sposata, giustamente.
1: Quindi va bene così.
0: Due, ringrazio il cielo.
1: Ringrazio il cielo che una ti si ciula. Scusa.
0: Dicono della regia, da domani ciullerai meno dopo
1: Sì, infatti. Poi mi piacerebbe sapere chi ha ucciso Marilyn Monroe. Andrai 10 minuti indietro proprio in quel momento lì, così come farei per l'omicidio Kennedy. Anche
0: quello
1: Martino.
0: Ci sta, quello
1: anche
0: ci
1: Martino,
0: sta,
1: sì, vabbè, che poi torni nel presente, non è che ci puoi fare. Non ci puoi fare
0: se
1: niente.
0: Se non puoi dire a qualcuno, sai, io ho fatto un viaggio nel tempo e l'ho visto. Certo.
1: Sì, vabbè, che a scemo, in galera.

0: Io vorrei vedere dal vivo Cleopatra. So che era una bella topolona, ma sembra anche abbastanza porcona. Quindi il fascino di Cleopatra.
1: Cioè, ciao, quindi... compagni, io tornerò indietro per vedere la nascita di Gesù. Ciao.
2: Bello questa cosa.
3: Wow, e che fai?
2: Un po' anche per copiare il presepe, perché effettivamente dice non ho idee per il presepe.
3: Anche un po' invadente, a saperlo. Se io sapessi che qualcuno viene indietro nel tempo e vuole guardare il mio parto.
2: No, ma
3: dico,
2: non in quel senso,
3: non è carino.
2: Cioè, quella notte scoprire, insomma, effettivamente se
3: può andare qualche giorno prima a guardare l'arcangelo Gabriele. Con Maria. Quindi...
2: Non si dicono queste cose.
3: No?
2: L'annunciazione. Però insomma, dare una pacca sulla spalla a Giuseppe.
3: Dai, forza.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.

0: presente Safe con Buona Domenica. Dal passato invece i Simply Red con The Right Thing.
1: Quando... Da che è mezzogiorno e tre minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
4: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
3: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Company. Radio Company, che passa?

0: Pitbull, Ray Balvin, insieme anche con Camilla Cabello. Allora, in tutto questo,
1: Cappello,
0: che è la parrucchiera sotto casa, beh, se qualcuno chiamasse Camilla Cappello il proprio salone, io andrei là con un premio qualsiasi, diventerei cliente fisso.
1: E ti faresti mettere l'extension?
0: Sì, sì. Quando esci ti mettono una targhetta con scritto anche tu Camilla,
1: ecco. Vabbè,
0: nel mio caso sarebbe Parker Ball.
1: Vabbè, basta, possiamo. Torniamo a noi, amici. Abbiamo aperto la nostra seconda e ultima ora insieme. Leggiamo ancora qualche messaggino che riguarda i viaggi nel tempo, perché abbiamo deciso oggi insieme di farvi sognare anche un pochino, perché oltre a tutti i messaggi che sono arrivati, che riguardano, vabbè, fatti storici, politici,
0: certo.
1: Io farei questo, sì. Io ammazzerei quell'altro, vabbè, c'è anche per fortuna chi invece sogna.
0: Sì, ma è bellissimo, per esempio nell'antico West americano, appassionato a quanto pare di questo periodo storico.
1: Per fortuna che sei invisibile. Schiattato.
0: Che bello essere qui.
1: Esatto.
0: In un attimo.
1: Poi Laura, lei dice: a me piacerebbe essere alla reggia di Versailles e partecipare ad un ballo con la regina. Mi hanno sempre affascinato anche tutti gli abiti e gli ambienti.
0: Certo, poi tu arrivi lì e non hai l'abito.
1: Sei invisibile, per fortuna.
0: Per fortuna, perché altrimenti arrivi in jeans. Non hai l'abito.
1: Strega, tra l'altro. Jeans, cos'è? Pazza.

0: quello di Olivia Dean, per leggere anche qualche messaggio carino. Noi per tutta l'ora a fare gli scemi, a raccontare cose sceme, quando in realtà c'è anche gente, come in realtà anche io, che utilizzerebbe questi 10 minuti nel passato per stare con una persona cara.
1: Sì, è vero, c'è chi dice vorrei vedere gli abbracci del mio babbo con
0: sì,
1: me, no?
0: Sì.
1: Questa cosa.
0: Potessi tornare indietro nel tempo, andrei nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2019 per poter stare anche lontana ma vicina al nonno nei suoi ultimi momenti.
1: Ecco, però anche non solo gli ultimi momenti, pensate ai momenti belli, che ne so, rivedere i genitori da giovani quando si sono conosciuti.
0: Oh, che spettacolo.
1: Quella volta che c'è stato il primo scambio di parola, oppure
0: che
1: il momento
0: poi,
1: bello.
0: Che poi se caschi nel momento, guarda che bastano i 10 minuti successivi al primo caffè insieme che ti ritrovi in una situazione dove vorresti cavarti gli occhi.
2: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alle 15.22. Si parla dell'ultima telefonata che avete fatto con una cabina telefonica in generale. Naturalmente parliamo alle generazioni che hanno utilizzato le cabine telefoniche.
1: Però ecco, ogni tanto tornare qualcuno, un pochino indietro nel tempo, no? Ogni tanto la vecchia nostalgia, quella di cose che tra l'altro sì sono passate, però magari ripensarci ci rimette anche un pochino di buon umore, è una cosa bella. Allora, c'è un bel messaggio. Per esempio, ultima volta chiamato da una cabina nel lontano 1993, era una notte piovosa e tempestosa, potrebbe cominciare così. Un carabiniere in caserma perché mi piaceva e mi diceva di chiamarmi in caserma al tardo pomeriggio. La storia poi purtroppo è finita. Io avevo all'epoca 17 anni e lui 28. Vabbè, dai, comunque. Vabbè, perché poi è finita? Ci piacerebbe capire. E come te l'ha comunicato?
0: Non
1: ti ha chiamato?
0: I nostri.
1: No, no, beh, certo.
0: Però bello, ci si chiamava tra. Perché la cabina telefonica in teoria aveva un numero fisso. Quindi se tu, come nei film, stavi lì vicino alla cabina e suona il telefono, tu potevi rispondere.
1: Vabbè, ma cioè, veramente?
0: Sì, perché usciva con un numero. In teoria era anche abilitata la ricezione del numero.
1: Sai, come facevi a chiamare? Cioè, dove lo trovavi il numero di quella cabina?
0: No, chiamava prima la cabina.
1: E poi allora senti, salvati sto numero. Ok. E
0: poi
1: suonava
0: tu stavi
1: quella.
0: Lì quando facevi le cose illecite.
1: Certo.
0: Stavi lì vicino, suonava la cabina e rispondevi.
1: Mamma mia,
0: l'ho
1: quante
0: visto
1: cose.
0: In un film.
1: Sì, in Croazia. No. Sì, infatti, con i tuoi genitori. Che facevate in Croazia nel lontano?
0: Niente. Poi. Senti qua.
2: Ciao Biscuits.
1: Ciao.
2: A me è successo molti anni fa. Avevo il telefono scarico e ho chiamato il marocchino. Gli ho detto: sono da solo e arrivo fra 10 minuti.
0: Sono un collega, credo.
2: No. Che tempi irretracciabili.
1: Guarda che
2: ciao.
1: Tu hai appena messo in onda un vocale che molto probabilmente il ragazzo che doveva ricevere la telefonata era un ragazzo marocchino. Che sì, non di così tante buone intenzioni. Perché molto probabilmente vendeva qualcosa.
0: Ma va, no, ma è una brava persona, questa ha dei figli.
1: Adesso ha dei figli, ma all'epoca non li aveva. Ciao, non ricordo l'ultima volta che ho usato il telefono di una cabina, sono passati troppi anni, dice Tiziana. Ma ricordo che funzionava con i gettoni, quelli col telefono e a disco, e anche con le schede, quelli con i telefoni a tasti.
0: Ok. Chiaro.
1: Cavolo, però, che bei tempi, uscire di casa per andare in cabina e chiamare all'epoca il fidanzatino.
0: E ci vediamo in cabina. Poi c'è Giorgio che fa un messaggio abbastanza particolare.
1: Sì.
0: Con l'innocenza dell'epoca, penso che le uniche volte che ho usato la cabina telefonica era per fare degli scherzi, tipo chiamata al 115 per il gatto sull'albero. Una volta non eri rintracciabile come adesso, tra telecamere e quant'altro.
1: Una volta si potevano fare gli scherzi, adesso non si possono fare più. È un problema,
0: detto,
1: adesso.
0: Ho ancora una visita prenotata da quelli che ti controllano l'udito per olio di friggitrice caldo finito nelle mie orecchie a Milano.
1: Questo è uno scherzo.
0: Non mi sono mai presentato.
1: E non ti possono rintracciare, scusami.
0: Credo aveva fatto il numero privato.
1: Guarda, tu sei genio del sistema proprio. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quindi piccola nostalgia oggi, si gioca un po' di Amarcord. L'ultima volta che avete utilizzato una cabina telefonica, chi avete chiamato, che cosa vi siete detti, diciamo, motivo per il quale avete deciso di fare quella chiamata, così, giusto per rientrare un po' nel passato.
0: Questa
1: e nella Amarcord. 333-2688-688.

0: un botto di messaggi, cominciamo,
1: io
0: procediamo.
1: Io ho un vocale sempre su cose abbastanza strane fatte con le cabine telefoniche.
2: Sentiamo. Ciao Pischelli. Ciao. Io non ricordo chi ho chiamato l'ultima volta con il telefono in cabina. Però ricordo che eravamo un gruppo di amici che facevamo gli scherzi telefonici, chiamavamo lì in paese, però avevamo quell'altra cabina telefonica, quella più vecchia, mettevi il gettone che valeva 200 lire, che poi lo potevi usare anche al bar per prendere il gelato o altre cose.
1: C'era il gettone una volta. Una cosa nuova comunque.
0: Poi ciao, ultima cabina nel 1985 al Lido di Venezia durante il militare. Alla sera si prendevano d'assalto le poche cabine, tra turisti e militari sempre alla fila. Era l'unico modo di chiamare a casa o la ragazza Fabrizio da Verona.
1: È vero,
0: da Venezia, scusami, Fabrizio da Venezia.
1: Jessica invece, ciao Pischelli, l'ultima volta che ho usato la cabina telefonica è stato quando avevo quel giorno il cellulare scarico e da allora ho telefonato dalla cabina a mia mamma. La comodità.
0: Ok, e poi Albi, per chiudere, noi la cabina telefonica la usavamo come bancomat, andavamo a bloccare le monetine di resto con i filtri di sigaretta e poi passavamo a ritirare le monetine con il bacchetto del ghiacciolo, spingendo in su il filtrino e facendo uscire i resti. Mamma mia raga, che cosa incredibile.
1: Passavano con i sacchetti.
0: Poi chiudevamo nuovamente con i filtrini e passavamo a ritirare la settimana successiva.
1: È geniale questa cosa.
0: Ma geniale, sì. E come hanno fatto a non beccarti?
1: Adesso sono banchieri questi, come minimo.
0: Questi qua, sì. Questi qua hanno creato. Adesso questi sono quelli che hanno fatto l'offerta a Montepaschi di Siena, 30 miliardi. Sono loro.
1: Sì, dai, 333-2688-688, l'ultima volta che avete usato una cabina telefonica.

0: messaggi sulle cabine telefoniche.
1: C'è Nicola che scrive: Nicola, circa una trentina d'anni fa ero uno dei pochi con il cellulare, dovevo fare una telefonata e sono andato dentro la cabina perché mi vergognavo.
0: Ma
1: quindi ho utilizzato
0: la cabina,
1: fare la chiamata col cellulare.
0: Sì.
1: Perché ti vergognavi?
0: Ma adesso vogliamo sapere che cosa vi siete detti e il motivo della telefonata. Come mai?
1: Ci si vergognava di avere un cellulare una volta.
0: No, ma come mai avevi paura di far sentire quello che stavi per dire,
1: Non lo so, è mistero.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più.
3: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: con Cisalfa.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termine e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva

0: Diretto su Radio Company alle 15.41, pronti per una nuova traccia dopo Che Fastidio ritorna Dito nella Piaga con un nuovo singolo, si intitola Businessman, su Radio Company all'interno dei Pischelli.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.

0: messaggi riguardo la cabina telefonica l'ultima volta che l'avete usata.
1: C'è un messaggio molto lungo, ricordo benissimo l'ultima telefonata alla cabina telefonica era con il mio primo stipendio, avevo chiamato i miei genitori, però ora mi avete fatto tornare in mente una cosa bellissima, mi è uscita anche una lacrima addirittura, perché il mio paese eravamo circa in 4.000 abitanti e credo 500-600 avevano il telefono, tra cui anche la nostra famiglia. Mio papà ricordava il numero di ognuno.
0: Ma come?
1: No, cos'è? L'elenco telefonico. Quando chiamavano o chiamavano noi, bastava chiedere a papà e conosceva tutti i numeri del paese. Era come l'elenco telefonico istantaneo. Anch'io mi ricordo molti numeri fissi, perché il prefisso era quello.
0: E poi anch'io.
1: E poi imparavi le ultime 3-4 cifre.
0: I numeri di telefono dei miei nonni, ad esempio, me li ricordo. Comunque molto divertente, perché molto probabilmente questo papà faceva il centralinista. Ad un certo punto chiamavano, glielo collego subito alla 2. Un attimo.
1: Le pagine bianche del paese.
0: Ruggero scrive: l'ultima volta che ho usato una cabina telefonica è stato negli anni 80. Mi serviva per cambiarmi. Cosa? Entravo in abiti normali e uscivo con una calzamaglia blu e rossa.
1: È Superman. Va bene.
0: Mannaggia a te pure che lo leggo. Poi hanno dismesso le cabine telefoniche e da allora non lavoro più. Ciao Ruggero da Barletta, in via New York. Ruggero da Barletta, poi
1: lo chiamavano Ruggero, Clark Kent.
0: Sì, lo chiamavano Ruggero Kent, dai. Poi abbiamo altro, basta.
1: No,
0: dai, ci
1: è
0: siamo.
1: Stato bello ritornare indietro nel tempo. Se adesso magari passeggiando per una città trovate una cabina telefonica, piangiamo tutti assieme.
0: No, vabbè, o comunque magari alcune, come dicevo all'inizio, alcune sono state riconvertite in delle biblioteche, no? E qualcun altro ogni tanto le usa per fare cose e in quel caso
1: col vetro si vede fuori, cosa fai?
0: No, ci sono, cioè Telecom Italia, cioè, è nel basso, quindi copre. Al posto della T c'è il coso.
1: Metti in ginocchio e tutto a posto. Bene. Radio.

0: Lei è Ray con Where Is My Houseband. Ci porta praticamente alla fine di questa puntata. Tra l'altro è l'ultima della settimana.
1: Amici,
0: sei un
1: grazie.
0: Po' triste?
1: No, non sono triste, anzi, sono felice perché domani dalle 11 fino alle 14 sarò qui a Company. Sarò qui in radio con Sisma.
0: Fai quindi sentire la tua felicità?
1: Ehi!
0: Grandissimo!
1: Dai, quindi ci sentiamo anche domani, non vi preoccupate.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: 16 o un minuto.
1: Quasi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach. Chioggia,

0: Topic, Becky G, Sorry Papi qui a Radio Company. Sento come l'ho detto un po' sorry, l'ho detto proprio alla, cioè, quell'inglese sì, italianizzato, sì, tipo sorry papi.
1: Maccheronichissimo, quello che si dice.
0: Sì, maccheronico. Esatto, va bene. A proposito di maccheronici.
1: Sì, esatto.
0: Siamo qua.
1: Esatto,
0: ti piacciono i maccheroni, no?
1: Sì, ma mettiamo la sigla, va bene. Per favore.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Sai che se la sigla non va in onda, la regia a un certo punto comincia a guardarci strano.
0: Sì,
1: e
0: si vede del fumo bianco che esce dalle orecchie.
1: Sì, esatto.
0: Nel caso mio, che sono pelato, a volte fumo.
1: D'inverno sì, è vero.
0: D'inverno se faccio attività fisica all'aperto.
1: È vero, sì,
0: come,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: È famosissimo.
1: È famoso uomo fiammifero.
0: Sono famose le immagini dell'arbitro Collina, il famosissimo arbitro Collina, vero, che molto spesso durante le partite in notturna, diciamo, a un certo punto fumava dalla testa.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao, che è Andrea Rossini.
0: Ciao.
1: Parte tecnica, ciao. Allora, sentite, si sta avvicinando il weekend, no?
0: E sì, visto proprio alle porte.
1: Visto che si sta avvicinando il weekend, secondo me è importante e opportuno fare anche un po' di pubblicità al vostro programma, visto che siete in due oggi.
0: In che senso?
1: Cioè, il vostro programma, i Fortissimi.
0: Ah,
1: dai,
0: okay.
1: Scusa, ditelo ogni tanto. Ricordatela sta cosa.
0: Ce la mandano ancora in onda?
1: Rossini ci mette 4 sì, giorni sì, per montarlo con la classifica. Quanto,
0: no, perché noi la registriamo tutte le settimane, ma è in onda, sì. Ah, ok. Allora ce la sì, domani sera ore 22 c'è la nostra classifica dance.
1: Dai, dimmi quella
0: ufficiale.
1: Numero uno, dai.
0: No, non te lo posso dire anche
1: te
0: perché cambia.
1: Vai.
0: Cambia.
1: No, non si può dire.
0: No, non si può dire.
1: Va bene, abbiamo fatto un po' di pubblicità anche al lavoro che fate, che va. Insomma, cioè, durante la settimana c'è da
0: sì, anche perché
1: insomma.
0: Non hai mancato di farmi sapere più volte che la classifica ti piace un sacco. E quindi grazie dell'opportunità.
1: Tanto lo sai che quando vai in ferie poi tocca a me.
0: Esatto.
1: Ma forse no.
0: Vedremo, vedremo.
1: Forse no, cominciamo, amici, dai, cominciamo.

0: Medusa con James Carter qui e anche Ellie Duhe qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso ci fermiamo, sì, in attesa che tu decida anche di parlarci delle tue vacanze che arriveranno a fine mese.
1: No, non voglio parlare delle mie vacanze, scusa.
0: Prossimamente, siamo curiosi di sapere dove andrai.
1: Vuoi che vada? Vabbè, ci fermiamo, tra poco invece parliamo veramente di complotti, dai.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Mai Tattici Nucleari, sorry scusa, lo sento qui a radio. Un altro sorry. Prima c'era sorry papi.
1: Sorry.
0: Adesso sorry.
1: Però
0: scusa,
1: sai che questo sorry così mi fa vedere un po' i brividini sulla
0: lo
1: schiena.
0: So che vuoi che ti dica sorry. Sorry, scusa, sì. Lo sento.
1: Sì, sì,
0: allora, adesso ci parli di complotti.
1: Sì, allora, da qualche giorno a questa parte ci sono, diciamo, alcune situazioni spiacevoli che riguardano gli armadi della fibra ottica.
0: Ecco, gli armadi che non ci sono vestiti dentro,
1: non ci sono,
0: ma sono
1: dentro.
0: Quelli scatolotti.
1: Sì, quelli stradali.
0: Dove
1: diciamo,
0: di solito c'è scritto o Fibercop,
1: sì,
0: oppure
1: open,
0: l'altro
1: open
0: che
1: fiber.
0: Open Fiber.
1: Open Fiber.
0: Ok, vabbè, sono a bordo strada.
1: Esattamente, ci sono, sono i collegamenti che portano poi la fibra ottica nelle case.
0: Nelle case, sì.
1: Va bene, allora ci sono diverse immagini. È partito tutto da Latina, in realtà.
0: Da Latina?
1: Da Latina.
0: So, da Latina è stato Michael Jackson?
1: No, no. E dove proprio si vedono foto di armadi distrutti. Perché
0: sì,
1: a quanto pare ci sono persone,
0: sì,
1: che sono convinte che quelle cose facciano male.
0: Fanno malissimo, infatti.
1: Allora, fanno male, dipende come le usi, intanto, comunque. Perché,
0: esatto,
1: ecco, questo è un effetto collaterale. Ma poi non fa male, perché di fatto è luce all'interno di un vetro. Cioè, di un po' di vetro. La fibra ottica è vetro,
0: sì,
1: allora, capito? Quindi, cioè, fa meno male di qualsiasi altra roba. Cioè, non può far male.
0: Quindi, okay, mi raccomando.
1: Questa è una.
0: Cioè, è più pericoloso il microonde a casa.
1: Ah, sicuramente.
0: Ecco.
1: Allora, la seconda invece riguarda Shakira. Ok, perché, dunque, c'è stata, diciamo, la Shakira, la Shakirona mondiale, che mi ha fatto dai dai, ok?
0: Sì.
1: Cerimonia dei mondiali.
0: Di apertura, sì.
1: Sì.
0: Messicana la cerimonia, perché ne fanno una,
1: sì,
0: per ogni stato.
1: Okay,
0: però vabbè, quella
1: okay,
0: messicana.
1: Va bene, a parte le contestazioni riguardo alla Rai, perché l'hanno interrotta, eccetera, il TG1.
0: Ci hanno mandato il TG1.
1: Vabbè, insomma, a parte questo, c'è qualcuno che già inizia a sostenere che quella non fosse Shakira.
0: Mm.
1: Per alcuni dettagli, non è lei.
0: Mm.
1: Ma così, insomma, perché sembra un po' diversa. È chiaro che il tempo passa e quindi magari può essere
0: qualche
1: che
0: piccolo ritocchino,
1: qualche ritocco l'abbia fatto, quindi magari sia un po' diversa. Però da qui a dire che è un sosia, secondo me, cioè, è un po' no, cioè, dico...
0: Sì, lo dicevano anche di Saddam Hussein, poi non sono mai riusciti a dimostrarlo.

0: Siete su Company, le 9.25 della sera, Lady Gaga con Runway. È arrivato il momento di giocare con l'Identikit, quindi sigla.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: Con tutta la Company Band, il momento nel quale noi vi regaliamo la Company Bag, quindi una bellissima borsa che vi arriverà a casa col marchio di Radio Company. Al telefono, la più fortunata di oggi è Chiara da Mirano, provincia di Venezia. Ciao Chiara!
2: Ciao a tutti, ciao!
0: Oh, buonasera, di cosa buonasera. Ti occupi nella vita, Chiara? Così ti conosciamo un po', cosa fai?
2: Allora, io sono magazziniera. Mm. Settore scuola.
0: Ecco. Settore?
2: Settore scuola, quindi per me settembre è il mese peggiore.
0: Però ti fai, è vero che ti fai 3 mesi di vacanza adesso oppure è tutta una leggenda questa?
2: No, cosa? Assolutamente no, adesso ci sono tutti gli ordini.
0: Ah,
2: delle
0: tutti
2: cartolerie.
0: Gli ordini. Certo, c'è gli inventari, eccetera. Ah, bene. Allora, esatto, Chiara da Mirano. Chiara da Mirano, esatto. Provincia di Venezia, sei pronta per rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo identikit?
2: No, Chiara, però provo.
0: Non c'è nulla da ridere, Chiara, stai pronta? Occhio.
2: Ah, perfetto, grazie.
0: Prova costume. Un attimo, è partito il countdown. Prova costume, sì. Dieta o palestra?
2: Prova costume.
0: Prova costume, la prepari con la dieta o con la palestra? La prova costume, per essere precisa nel costume in spiaggia, la prepari mangiando meno, con le diete o con lo sport in palestra?
2: Facciamo lo sport in palestra?
0: Oh, bene. La vacanza al mare o in montagna?
2: Al mare.
0: Bene, mondiali di calcio, Brasile o Francia?
2: Brasile.
0: Attenzione, Carletto Ancelotti, l'allenatore, lo sapevo. Attenzione qui, parliamo di aperitivi, Chiara, di aperitivi. Preferisci cocktail, birra o semplice spritz veneziano?
2: Cocktail.
0: In un uomo cosa guardi, le mani o gli occhi?
2: Mani.
0: I libri, gialli o fumetti manga?
2: Gialli.
0: Lo sport, pesca o tennis?
2: Tennis.
0: Sesso, sei pronta a rispondere alla domanda sul sesso?
2: Vai.
0: Preliminare o diritti al sodo, Chiara? Vai.
2: No, preliminari tutta la vita.
0: Applausi, tutta la vita, ho detto tutta la vita, capito? Bravissima, non è finita, Chiara, fermati no. Fermati là. Fantascienza, Enterprise o Shuttle? Shuttle. L'ultima domanda, sì. Proprio da casalinga, bucato o stiro?
2: Bucato.
0: Stiro una cosa in bene, grazie Chiara. L'identikit di Chiara, simpatica, perspicace e anche avventuriera, secondo me.
2: Esattamente.
0: Perfetto, io lo sapevo. L'identikit non sbaglia mai. Chiara, salutaci Mirano. Sei tu. Salutaci Mirano, mi raccomando, nel quale poi Radio Company sarà anche protagonista in quest'estate al Mirano Summer Festival. Vi salutiamo,
2: esatto,
0: tutti.
2: Esatto, al Summer.
0: E grazie, buona estate. Grazie mille, un abbraccio.

0: Elena Brancale al mio paese. Ogni paese ha le sue tradizioni, com'era il vecchio proverbio? Moglie vuoi dai paesi tuoi, eccetera, eccetera. Perché in Giappone hanno avuto questa invenzione, questa trovata incredibile, questo trend, questa tendenza dal Giappone. Signori, è una notizia quella che vi sto per dire, una tendenza salva alberi. Non servirà più la carta, pensate un po', non servirà più la carta igienica. Sì, c'è il washlet. Che cos'è il washlet? Il washlet è fondamentalmente un water con il bidet incorporato. Sareste capaci di passare dal water, no? Posso dire, una notizia di merda proprio questa, vabbè. Comunque, dal water andando verso il bidet, cioè è tutto incorporato in questo caso, ok? Il 90% delle famiglie in Giappone già lo usa. Come funziona? Quando avete finito di fare tutte le vostre operazioni, ok, poi si parla di uno dei momenti più catartici della giornata, quando avete finito, poi premete un pulsante, ok, parte un getto d'acqua regolabile. Questo adesso dovete immaginarvi però questa scena: voi siete seduti sul trono, schiacci il pulsante, parte questo getto d'acqua regolabile, potete regolare la temperatura,
1: bella
0: la
1: fresca.
0: Pressione, un attimo, la pressione e perfino la posizione del getto. Pacini, capito? Puoi regolare tutto.
1: È fantastico, io sono già fan.
0: Smettila! Io ti conosco, smetti. Allora, nei modelli più sofisticati trovate il sedile riscaldato. Ma che bello! Ma quando sono lì, una volta leggevo il giornale, poi il topolino, adesso il telefono, no? Le notifiche, le vedo tutte così, e ho il sedile pure riscaldato, meravigliosa questa cosa. L'asciugatura ad aria calda, il deodorante automatico e persino... Sì. E perfino sistemi di autopulizia, che noi non scendiamo nei particolari, chiaramente. Insomma, più che un bagno sembra una spa personale.
1: Ma è fantastico.
0: Ma dopo tutta questa tecnologia, secondo voi serve ancora la carta igienica? Ma soprattutto vorreste avere il washlet a casa vostra? Il washlet?
1: Sì.
0: È una coccola, è una coccola, Pacini, non è nient'altro. Comunque igienico, molto igienico, perché tu da lì esci pulito, profumato, pronto per tutta la tua vita, puoi fare quello che vuoi, capito? Quindi una volta c'era un vecchio detto, non lo posso dire perché... Posso dirlo? Ma dai, tanto è tardi, chi se ne frega, lo posso dire. Una volta si diceva, dai, vai, fatti il bidet che non si sa mai, cioè non si sa mai di notte. Adesso fatti un washlet che non si sa mai. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Company! Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

con Illusion. Signori, signori, signori, l'ho detto un po' alla Renzi. Signori, signori, ci arriva un'altra batosta sul fatto che non siamo i mondiali come nazionale, come delegazione italiana, con una battutaccia, una battuta di Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, che era poi la figura centrale del calcio mondiale, insomma si sa che non è proprio un simpaticone ed è noto anche per i legami che ha con le grandi leadership politiche globali, il rapporto con Donald Trump, e ha detto, beh, insomma, quest'anno per la prima volta abbiamo un mondiale con tante squadre, ben 48 nazionali, della prima volta che sono così tante, e in futuro si parla addirittura di un possibile ampliamento fino a 64 squadre, quindi una competizione ancora più grande, e fino a qua tutto bene, fino a che a un certo punto fa la battuta sull'Italia e dice, è proprio questo il tema che Infantino avrebbe fatto, proprio una battuta, dice questo articolo, dice, facciamo un mondiale a 208 squadre e vediamo se l'Italia si qualifica. Allora noi possiamo riderci, ma noi italiani, non voi, mi spiace, scusate, cioè, che discorso è? Noi forse possiamo farci anche la battuta, perché ragazzi sono 12 anni che non ci qualifichiamo, quindi qualcosa che non va c'è, vabbè, ma ce lo risolviamo. Ma che voi fate queste battute al c'è qua, sinceramente, vabbè, sorvoliamo, perché ogni tanto bisogna essere anche un po' più intelligenti di tante persone. Andiamo con Gaia e Bossa Nostra.

0: Martin Garrix e la voce di Ed Sheeran con Repeat. Salutiamo un amico che ci scrive, ci precisa che Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha fatto la battuta sull'Italia, è italiano. Io prima dissi sì, noi italiani possiamo fare le battute su di noi, ma non gli altri. È vero che anche lui ha la doppia cittadinanza in realtà, metà italiano e metà svizzero. Il fatto è che è presidente della FIFA e quindi mantiene un decoro in quanto presidente, e non lasciate andare ste battutacce che hai fatto una brutta figura. Tutto sommato questo era il concetto. Vabbè, siamo arrivati alla fine? No, quasi alla fine, quasi alla fine. Ci fermiamo un attimo, un bel disco dal passato, uno del presente, poi ci facciamo i saluti finali.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: con Amy Schilla, la testa gira, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, della settimana delle cose da pezzi. Grazie Gianluca Pacini, ciao, grazie, ciao. Grazie mille, il mio partner radiofonico. Solo radiofonico però. Grazie a tutti invece che avete partecipato. Noi ritorneremo lunedì a partire dalle ore 8 con un'altra settimana delle cose da pezzi. Dopo di noi c'è un bel tuffo negli anni 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick con Energia 90. Non scappate, un abbraccio, buon weekend. Vi voglio bene, un bacio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:30.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10:02 della sera.
7: Radio Company Time. Noi
8: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
9: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio.
8: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
10: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
11: Energia 90. Energia 90. The radio show inizia il volo notturno. Energia 90. The radio show.
12: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show il venerdì e poi il sabato in versione rewind. Salve anche a DJ Nickel in console. Partiamo alla grande con un pezzo tutto italiano per DJ Dado. Questo è Coming Back, 97, etichetta milanese, Time.
11: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. I believe it.

bello, suona Energia 90. Il nostro viaggio continua attraverso i successi marcati anni 90 e troviamo anche Ali con Two Times del 99, etichetta X Energy.

0: passato la storia con Sale Sale, non fa male, Human Groove, produzione tutta italiana, a chiudere questa terza parte di Energia 90. Tra un po' torniamo con uno dei vocalista apprezzatissimi degli anni 90, Tony Bruno.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Questa Radio Company suona Energia 90, da ascoltare ad alto volume come sempre con Mauro Tonello su Radio Company. Genicchia, dove sentiamo anche Tony Bruno, Charlie One Night, che andava fortissimo in quegli anni, ed era Lex Groove del 1995 su etichetta Dream Beat.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Termina qua, grazie a DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo ovviamente il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.